0: Caturra proletariato!
1: Capitanisco, siete le rocce! Ci siamo sciamo! Le rocce!